grazie Jersey Tiger. Sei italiana? Molte grazie. Benvenuta alla Bottega Radio e a Superfans.